0: quello si spia mai nome, in essa dente si è.
1: Sei il mio cuore,
0: sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il mio cuore, sei il